no pihipongnom. Hakaakano, hirui a mai, iragi a tea, e kore au e garo.

per cazzo suo! Questo per cazzo io non è terra, sto cazzo! Te per cazzo suo! Ringo a faccare, uè, uè! Dai, uè! Uè, uè! Che sto col faccare, uè! Dai, uè!